0: Pure spiega americano.
1: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
0: Non parlo americano. Americano. Americano. Americano. Io ti pago.